con la propria sua spada. Per questa este San Mano, che già lo coronò, per questa arcana, qual insidie e qual inganno.

Epicureo. Prima li accoppio e poi li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li colgo, li accoppio. Io scoppio.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Claudio Monteverdi, Quando l'alba in Oriente, Concerto delle Dame di Ferrara.